Mea Domo Mateo Tuomum Coti et Accenti in Osa Domine Fove Ad Preciosa Confessi. Et Pia Iudite Intercessio Tu Ego Tu. Per Domino Nos